mio giorno è cominciato in te. La mia notte mi verrà da te. Un sorriso ed io sorriderò.

penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.